0: danno allegria. Tropical FM dura, dura, dura, dura.
1: Eccele Carlos David.